la mano trema, sente già il peso dell'età. Lo so che stiamo poco insieme, ma poi quel giorno arriverà. Non cambierò d'anno.

E se ti ho dato dispiacere è stata colpa dell'età, ma ora stiamo bene insieme.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Hai bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
4: Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9 barra qui a Bologna.
4: Bologna

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudia Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
3: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico. Puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli fritti.

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pumanier propri pulidei. Giallo le una garanzia.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi, per i primi tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi, i secondi pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione, per i dolci zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A, qui a Bologna.
2: Bologna mia, che profumo.
3: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
4: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
3: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
4: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
3: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
5: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Piazza Maggiore, 14 agosto.
0: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulagna Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
2: Ben sei scumitagne, stasera le pen.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Ho bisogno adesso di un sogno.

0: il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca, et pu manier propri pulidei. Giallo, le una garanzia.

0: Vibes. Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: Yeah.

0: profumino, pizza fumante, pasta fresca proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa, vera cucina campana con il cuore bolognese, pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Hai omella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
5: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
6: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
7: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
8: Radio San Luchino.
9: Accende la tua notte.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011-187-69077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011-187-69077.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
5: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
6: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
5: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Ferragosto a casa?
1: Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri pulidei. Giallo le una garanzia.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante, dissetante.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso la condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie, chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118, intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
5: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino Estate. Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 4 agosto 2026 è il 216 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5, 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jean Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi giochi olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 un'estate italiana della coppia Nannini-Bennato è in cima alla hit parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a correre. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex. È un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 agosto 2020 di Sergio Zavoli, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano. E nel 2025 ci lasciava Marco Bonamico, leggenda del basket bolognese. E il proverbio del giorno è: con un amico al lato, ogni guaio è sistemato.

Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Piazza Maggiore, 14 agosto.
0: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulagna Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
4: Ben sei scumitagne, stasera le pen.
5: Questo programma vi è offerto da
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, siete immersi in progetti che richiedono dedizione, ma la vostra mente viaggia già verso le vacanze. Non siete il tipo che si lascia andare facilmente, ma anche per voi arriva il momento di rallentare. Toro, il vostro valore non dipende da un contratto o da uno stipendio. Siete molto di più di quello che fate. Riordinate i pensieri, ripartite anche da piccole idee. Non aspettate l'occasione perfetta, createvela voi un passo alla volta. Gemelli, non permettete a chi vi ha ferito di rubarvi anche la possibilità di amare ancora. Sarà una giornata interessante in cui potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Vi sentirete allegri e attivi. Cancro, non chiudete il cuore all'amore solo perché vi ha fatto soffrire in passato. Potete ancora essere felici. Sul piano professionale il desiderio di agire va incanalato con attenzione verso un risultato promettente. Leone, nella sfera affettiva si avverte una certa fatica nel mantenere l'armonia. Piccoli gesti possono restituire molto, ma vanno calibrati. Nel settore lavorativo una decisione che sembrava semplice in realtà si sta complicando. Vergine, avete davvero bisogno di prendervi una vacanza. Stanchezza e stress infatti non fanno che danneggiare il vostro tono dell'umore e rallentare anche il vostro lavoro. Basta, andate in ferie. Bilancia, il rapporto con i colleghi non sarà tutto rose e fiori oggi. Ci saranno dei contrasti che rischieranno di mettere a dura prova anche la produttività generale. Cercate di essere diplomatici il più possibile. Scorpione, avete voglia di stare con gli amici e i parenti, ma tutti sembreranno oggi troppo impegnati per darvi ascolto. Prima di saltare a conclusioni affrettate, prendetevi un po' di tempo per fare chiarezza dentro di voi. Sagittario, l'amore è nell'aria, ma voi non cedete alla tentazione. Preferirete prendervi una pausa e concentrarvi solo sulle amicizie. Non siete pronti a vivere una nuova relazione e per ora va bene così. Capricorno, la solitudine non è un fallimento, ma una fase. Siate la vostra compagnia migliore, amatevi abbastanza da non accontentarvi mai di chi vi spegne. Coltivate relazioni sane, senza rinunciare alla vostra autenticità. Acquario, lo stress diventerà quasi impossibile da controllare in questi giorni. Farete molta fatica a gestirlo, soprattutto a causa del tanto lavoro. Sarà importante trovare una strategia diversa, sia per riposarvi che per ricaricarvi. Pesci, sarete piuttosto reticenti oggi ad ascoltare le opinioni altrui. Nei litigi vorrete sempre avere l'ultima parola e questo vi impedirà di risolvere davvero le cose. Attenzione a non tirare troppo la corda. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Bentrovati e buon martedì 4 agosto con il GR delle buone notizie. Nel 2026 si registrano 3 milioni di partenze in più. Tante persone partono, ma per micro vacanze, anche per contenere i costi. E quanto si evince dall'indagine sulle vacanze d'estate fatta da Confturismo e Confcommercio. In ogni caso le partenze aumentano, quindi un segnale incoraggiante per l'economia. Sono 3 milioni in più le partenze rispetto al 2025, anche se le ferie sono appunto più frammentate. Le vacanze principali restano ad agosto per il 43% delle persone. Prima si aspettavano mesi per poi fare un viaggio e staccare la spina, magari per 2 settimane, restando sempre nello stesso posto a riposarsi. Ma il mondo sta cambiando. Adesso i viaggiatori cercano di incastrare giorni e weekend per vedere più posti possibili. La nuova tendenza si chiama travel maxing e il fenomeno è diventato virale sui social. Il termine è l'unione di travel, viaggio e maxing, massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile. Questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Contro il caldo arriva dal Giappone il frigorifero per gli esseri umani. A prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua, bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media, un modo per portare un immediato sollievo all'accaldamento della stagione. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le nostre foreste, ma in Scozia hanno deciso di non restare a guardare, piuttosto di agire per salvare la foresta pluviale. 100 volontari hanno infatti raccolto più di 11 milioni di semi autoctoni per far crescere quasi 8 milioni di alberi nella foresta pluviale atlantica. I volontari sono insegnanti, medici in pensione, impiegati e giovani famiglie che hanno dedicato ore a esplorare boschi degli Highlands occidentali alla ricerca di alberi portatori di seme. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12.30, 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Hai una bella testa, le make a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid, assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
1: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi. Il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
2: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
1: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Delmastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula due striscioni con la scritta "fuori le chat e aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
2: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
1: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi, l'Italia seconda aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Velotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne. Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Previsioni del tempo.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: di questo martedì 4 agosto 2026. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e ben trovati.
1: Scalabala, scalabala, la buona musica passa di qua. Scalabala, scalabala.
0: Ci siamo? Ci siamo, sì, e ogni tanto anche il computer sente il caldo, si vede. Ma buongiorno e ben trovati qui da Radio San Luchino.

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi, per i primi tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi, i secondi pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione, per i dolci zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.
1: Bologna mia, che profumo.
2: Radio San Luchino Estate.

0: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri puri dei. Giallo è una garanzia.
2: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
3: Hai la manfata!
4: Buon caldo anche a te, buona giornata, un abbraccio anche all'amico Riccardo, cara Giannina, stammimo bene. Mia Parigi, lui è Ruggero Passarini.

0: Gianluchino Estate, un tuffo nella bella musica.
1: 8:22, primi passati da una manciata di secondi, Massimo Podresi con Filuzzi.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescence a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescence chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
1: Caro Pino, ecco il coccodrillo, ti auguro una bellissima giornata.

Marco e il Clan, non ho trovato il brano che mi ha richiesto, solo un CD di Marco e il Clan, caro Franco. Allora andiamo con Quanto ti ho amato, poi sempre da Marco e il Clan, Cuore in trappola.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
3: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, siete immersi in progetti che richiedono dedizione, ma la vostra mente viaggia già verso le vacanze. Non siete il tipo che si lascia andare facilmente, ma anche per voi arriva il momento di rallentare. Toro, il vostro valore non dipende da un contratto o da uno stipendio. Siete molto di più di quello che fate. Riordinate i pensieri, ripartite anche da piccole idee. Non aspettate l'occasione perfetta, createvela voi un passo alla volta. Gemelli, non permettete a chi vi ha ferito di rubarvi anche la possibilità di amare ancora. Sarà una giornata interessante in cui potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Vi sentirete allegri e attivi. Cancro, non chiudete il cuore all'amore solo perché vi ha fatto soffrire in passato. Potete ancora essere felici. Sul piano professionale il desiderio di agire va incanalato con attenzione verso un risultato promettente. Leone, nella sfera affettiva si avverte una certa fatica nel mantenere l'armonia. Piccoli gesti possono restituire molto, ma vanno calibrati. Nel settore lavorativo una decisione che sembrava semplice in realtà si sta complicando. Vergine, avete davvero bisogno di prendervi una vacanza. Stanchezza e stress infatti non fanno che danneggiare il vostro tono dell'umore e rallentare anche il vostro lavoro. Basta, andate in ferie. Bilancia, il rapporto con i colleghi non sarà tutto rose e fiori oggi. Ci saranno dei contrasti che rischieranno di mettere a dura prova anche la produttività generale. Cercate di essere diplomatici il più possibile. Scorpione, avete voglia di stare con gli amici e i parenti, ma tutti sembreranno oggi troppo impegnati per darvi ascolto. Prima di saltare a conclusioni affrettate, prendetevi un po' di tempo per fare chiarezza dentro di voi. Sagittario, l'amore è nell'aria, ma voi non cedete alla tentazione. Preferirete prendervi una pausa e concentrarvi solo sulle amicizie. Non siete pronti a vivere una nuova relazione e per ora va bene così. Capricorno, la solitudine non è un fallimento, ma una fase. Siate la vostra compagnia migliore, amatevi abbastanza da non accontentarvi mai di chi vi spegne. Coltivate relazioni sane, senza rinunciare alla vostra autenticità. Acquario, lo stress diventerà quasi impossibile da controllare in questi giorni. Farete molta fatica a gestirlo, soprattutto a causa del tanto lavoro. Sarà importante trovare una strategia diversa, sia per riposarvi che per ricaricarvi. Pesci, sarete piuttosto reticenti oggi ad ascoltare le opinioni altrui. Nei litigi vorrete sempre avere l'ultima parola e questo vi impedirà di risolvere davvero le cose. Attenzione a non tirare troppo la corda. Oggi vi saluto con le parole di San Francesco d'Assisi. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
0: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica. Mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
6: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
7: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo denso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandolo e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
6: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
7: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
6: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Rovato e Palazzolo verso Torino, code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, veicolo in panne sull'Autosole con rallentamenti tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sempre sulla 1 ci sono incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Firenze. Infine in Liguria code per un veicolo in panne sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: Piazza Maggiore, 14 agosto.
7: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulagna Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Buglesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
8: Ben sei scomitagne, stasera le pen.
9: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.
3: Bologna mia, che profumo.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
4: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
5: Radio San Luchino.

Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano, l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, sicurezza delle navi e del personale.
1: Attacco di droni sulla zona industriale alla periferia di Mosca. Sono morte 5 persone, altre 6 sono rimaste ferite. Ha dichiarato il governatore della regione della capitale russa, aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. A Sebastopoli un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili, ucciderne 3.
2: Continuano gli attacchi incrociati tra Roma e Madrid sui migranti dopo i fatti di Ceuta. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Per il vice premier Tajani, la politica migratoria della Spagna è fallimentare e quanto accaduto a Ceuta rappresenta un rischio per l'intera Unione Europea. Difendendo così la decisione italiana di sospendere temporaneamente Schengen per gli arrivi dalla Spagna.
1: La cronaca: ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale.
2: Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenze fisiche, psicologiche, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali e una sistematica segregazione domestica volta ad impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito della donna.
1: Il tennis: dopo le prime 2 giornate fortemente condizionate dal maltempo, si spera di entrare nel vivo al Masters 1000 di Montreal. Il programma si aprirà nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Lorenzo Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Flavio Cobolli e Luciano Darderi direttamente dal secondo turno. Affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallot. In campo tra gli altri anche Alex De Minaur, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Ieri out Matteo Berrettini, battuto dall'argentino Mariano Navone dopo una serie interminabile di interruzioni per il maltempo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 4 agosto 2026, è il 216esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.07 e tramonta alle 20.25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5, 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jeanne Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi giochi olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 Un'estate italiana della coppia Nannini-Bennato è in cima alla hit parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a correre. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vicepremier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 agosto 2020 di Sergio Zavoli, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano. E nel 2025 ci lasciava Marco Bonamico, leggenda del basket bolognese. E il proverbio del giorno è: con un amico al lato, ogni guaio è sistemato.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa a Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi.

un barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7 barra 5 a Casalecchio. Se stai a ca, et pumanier propri pulidei. Giallo, le una garanzia.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Benassi Summer, Arci Benassi, Viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il circolo è chiuso fino al 10 di agosto, il ristorante è chiuso, riaprirà il 15 con il grande pranzo di Ferragosto. Per quanto riguarda la tombola del venerdì sera, l'appuntamento è dal 28 di agosto. Arci Benassi 051 45 06 38. Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, breve periodo di riposo, poi si ripartirà con la nuova stagione sabato 29 agosto con Ciro, sempre dalle 14.15 alle 17.45 circa. Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartieri, il Parco Cultura Danza e Spettacoli qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì sera 20:30 si balla con ingresso libero con Stefano Linari. La sera di Ferragosto si ballerà con Davide Ballestri e Cecilia. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, alla Cometa di Sasso Marconi mercoledì sera Luca Zac Group e sabato sera si balla con l'orchestra di Roberto Gamberini, canta Barbara Dovesi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo all'interno in locale climatizzato. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-3258. Rosanna 393-807-9508. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti diversi ogni settimana. E al Falcone di Riale per tutta estate i grandi tornei di burraco. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Il bar è sempre aperto, il ristorante self service è chiuso fino al 6 di agosto. Nel cortile esterno ovviamente dell'Arci San Lazzaro si balla tutti i martedì sera fino alla fine di agosto, ingresso gratuito con tessera Arci. Allora questa sera 20:30 si balla con Davide Ballestri, giovedì 6 agosto stesse modalità del martedì sera con Jerry dei TNT. E poi la grande festa di Ferragosto nel pomeriggio, Polente vino gratis per tutti, la sera si balla con Niccolò Querci e Carlotta Marchesini e poi ci sarà l'estrazione di una grande, grande lotteria. Per saperne di più 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
5: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
4: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
5: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
4: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
6: Estate alla grande con Radio San Luchino.
7: Arriva lo stato sociale, una vita.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
5: Hai la manfata!
6: Radio San Luchino.
7: Ritorniamo in musica, Tiziano Ferro, Cuore rotto.
8: Avevo

Quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Medio Oriente in primo piano. I negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz che prevederebbe, tra l'altro, tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
6: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
7: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
6: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici, la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino Tosco-Emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Pastori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
7: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
6: Il calcio: l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno a Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Piazza Maggiore, 14 agosto.
3: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
4: Ben seich comitagne, stasera le pen.
5: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
6: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
7: Arriviamo alle ultimissime sulla viabilità con Ultimo e il suo Altrove.

0: Basta che sia altrove!
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Rovato e Palazzolo verso Torino, code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, veicolo in panne sull'Autosole con rallentamenti tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sempre sulla 1 ci sono incolonnamenti per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Firenze. Infine in Liguria code per un veicolo in panne sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescence a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescence chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
4: Ci dedichiamo alla nostra bella musica tradizionale. Massimo Budrisi, care

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico. Puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri pulidei. Giallo le una garanzia. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: E adesso tanti auguroni di buon compleanno al nostro amico Daniele. Daniele, auguri, auguri, auguri.

0: per la musica ci pensa Radio San Luchino per il pranzo, prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9 / A qui a Bologna.
1: Bologna mia, che profumo.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
0: E con il twistino delle 11 e 53 minuti primi ci avviciniamo alla pubblicità e successivamente al GR di Radio San Luchino.

0: anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
0: Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
7: L'ho voluto uccidere, è sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il primo e il 2 agosto a Somma Lombardo è vestito ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
6: Una scossa di terremoto di magnitudo magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
7: Riunione straordinaria dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole.
6: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
7: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
6: Ed è tutto, a più tardi.
8: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
3: L'informazione ritorna a Radio San Luchino come di consueto intorno alle ore 13, dopo l'ora esatta ritorniamo in musica.
9: Sono le 12.

Davide Montali con Bikini Rosso. La mattinata volge al termine. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi abbraccio, vi auguro un bellissimo pomeriggio. Vi aspetto, se credete, domani mattina intorno alle ore 8.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, veicolo in panne sull'autosole con code tra il bivio per la 1 variante e Sasso Marconi in direzione di Milano. Sempre sulla 1 abbiamo incolonnamenti per un veicolo in fiamme al chilometro 157.700 tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Firenze. In Liguria veicolo in panne sulla 7 di Serravalle con code tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e il bivio per la 10 dei Fiori in direzione Genova. Sulla 26 dei Trafori veicolo in panne tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e Masone, dove abbiamo code verso Gravellona Toce. Veicolo in panne anche sulla 13 Bologna-Padova con rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Infine in Campania si rallenta sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, anche qui per un veicolo in panne. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Benassi Summer, Arci Benassi, Viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il circolo è chiuso fino al 10 di agosto, il ristorante è chiuso, riaprirà il 15 con il grande pranzo di Ferragosto. Per quanto riguarda la tombola del venerdì sera, l'appuntamento è dal 28 di agosto. Arci Benassi 051 45 06 38. Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, breve periodo di riposo, poi si ripartirà con la nuova stagione sabato 29 agosto con Ciro, sempre dalle 14.15 alle 17.45 circa. Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartieri, il Parco Cultura Danza e Spettacoli qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì sera 20:30 si balla con ingresso libero con Stefano Linari. La sera di Ferragosto si ballerà con Davide Ballestri e Cecilia. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, alla Cometa di Sasso Marconi mercoledì sera Luca Zac Group e sabato sera si balla con l'orchestra di Roberto Gamberini, canta Barbara Dovesi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo all'interno in locale climatizzato. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti diversi ogni settimana. E al Falcone di Riale per tutta estate i grandi tornei di burraco. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, Sala Paradiso, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Il bar è sempre aperto, il ristorante self service è chiuso fino al 6 di agosto. Nel cortile esterno ovviamente dell'Arci San Lazzaro si balla tutti i martedì sera fino alla fine di agosto, ingresso gratuito con tessera Arci. Allora questa sera 20:30 si balla con Davide Ballestri, giovedì 6 agosto stesse modalità del martedì sera con Jerry dei TNT. E poi la grande festa di Ferragosto nel pomeriggio, polente vino gratis per tutti, la sera si balla con Niccolò Querci e Carlotta Marchesini e poi ci sarà l'estrazione di una grande, grande lotteria. Per saperne di più 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. Così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
5: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto la centrale operativa, che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diversi ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
6: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
5: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarachki.
6: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
5: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 10 km in acque libere nella Senna. Quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza. Quarto posto per Erika Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati, apriamo con un incidente sulla 4 Torino-Milano con incolonnamenti tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione di Milano. Sempre in A4 tra Milano e Venezia, code per un incidente tra Seriate e Bergamo verso Torino. Passiamo alla 1 Milano-Bologna, dove si segnala un incidente tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Firenze. Proseguendo nella stessa direzione, troviamo incolonnamenti per un altro incidente tra Reggio Emilia e Modena Sud. Per il trasporto ferroviario, sospesa la circolazione nel nodo di Pisa per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14, www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi.

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e tu manier propri pulidei, Giallo le una garanzia.
1: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
2: Hai la manfata!
3: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: è un sans perché l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Qassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese è divisivo.
4: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
5: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
5: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big League del calcio e non solo, si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
4: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nerazzurro Chivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
3: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
4: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
5: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Zola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Zola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Piazza Maggiore, 14 agosto.
0: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulagna Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
3: Ben sei come Italia, stasera le ben.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Super Trailers.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69077.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.

0: Questo programma vi è offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia, di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna. Specialisti del tuo comfort.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico Melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico Melomelo è Melotti!
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere, e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero però nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
2: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi a rappresentare il Milan, Gerry Cardinale, Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
1: Dall'estero ora. A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramón Ángel Álvarez Ayala. L'uomo è ritenuto leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
2: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischina ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
1: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Radio San Luchino.

0: Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Reale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico Melo Melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico Melo Melo è Melotti!
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Piazza Maggiore, 14 agosto.
4: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20, la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine, la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
5: Ben sei scomitagne, stasera le penne.

0: pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
0: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
0: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
2: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
3: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
6: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
7: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
8: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
9: San Lucchino Notizie.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
10: Intanto il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio di migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana.
11: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent e lo riporta la CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano smentendo il tycoon, ma Trump ribadisce questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Stanotte in intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
10: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenio Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. A dare l'allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
11: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così il monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
10: Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21.
11: Ed è tutta, più tardi.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Bentrovati e buon martedì 4 agosto con il GR delle buone notizie. Nel 2026 si registrano 3 milioni di partenze in più. Tante persone partono, ma per micro vacanze, anche per contenere i costi. E quanto si evince dall'indagine sulle vacanze d'estate fatta da Confturismo e Confcommercio. In ogni caso le partenze aumentano, quindi un segnale incoraggiante per l'economia. Sono 3 milioni in più le partenze rispetto al 2025, anche se le ferie sono appunto più frammentate. Le vacanze principali restano ad agosto per il 43% delle persone. Prima si aspettavano mesi per poi fare un viaggio e staccare la spina, magari per 2 settimane, restando sempre nello stesso posto a riposarsi. Ma il mondo sta cambiando. Adesso i viaggiatori cercano di incastrare giorni e weekend per vedere più posti possibili. La nuova tendenza si chiama travel maxing e il fenomeno è diventato virale sui social. Il termine è l'unione di travel, viaggio e maxing, massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile. Questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Contro il caldo arriva dal Giappone il frigorifero per gli esseri umani. A prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua, bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media, un modo per portare un immediato sollievo all'accaldamento della stagione. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le nostre foreste, ma in Scozia hanno deciso di non restare a guardare, piuttosto di agire per salvare la foresta pluviale. 100 volontari hanno infatti raccolto più di 11 milioni di semi autoctoni per far crescere quasi 8 milioni di alberi nella foresta pluviale atlantica. I volontari sono insegnanti, medici in pensione, impiegati e giovani famiglie che hanno dedicato ore a esplorare boschi degli Highlands occidentali alla ricerca di alberi portatori di seme. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri pulidei. Giallo le una garanzia. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Thank you.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù

nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato invece la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
5: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon che dal canto suo ribadisce: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
6: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, all'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
5: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospita adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel esibendo il saluto nazista.
6: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27, che corrisponde a livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, segnalando una vera e propria condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
5: Europei di nuoto 2026, nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85 cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle dell'azzurra hanno chiuso la Russia Trifonova e la Svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dalla fuoriclasse Velbrock.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 15 della Cisa si sta in fila in prossimità dei lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Ed è trafficata la carreggiata sud della 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Parma e la 14 Adriatica in direzione quindi di Bologna. E per chi prosegue sulla 14 Adriatica, code a tratti anche tra l'Autosole e Arcoveggio in direzione Ancona. Sulla 13 Bologna-Padova, code per incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Incidente anche sul raccordo Siena-Firenze in fila tra San Casciano e Impruneta nelle due direzioni. E a Roma sul raccordo anulare code in carreggiata interna tra Cassia Bis e Veientana e Flaminia. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente. E infine sul tratto Roma-Napoli della 1 code anche qui per incidente tra Capua e Caianello in direzione Roma. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
4: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
5: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
4: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
5: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
4: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
6: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.
1: Bologna mia, che profumo.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Piazza Maggiore, 14 agosto.
4: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
5: Ben seich come Italia. Stasera le ben.
6: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
7: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
8: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e tu manier propri pulidei. Giallo le una garanzia.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
3: Benassi Summer, Arci Benassi, Viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il circolo è chiuso fino al 10 di agosto, il ristorante è chiuso, riaprirà il 15 con il grande pranzo di Ferragosto. Per quanto riguarda la tombola del venerdì sera, l'appuntamento è dal 28 di agosto. Arci Benassi 051 45 06 38. Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Breve periodo di riposo, poi si ripartirà con la nuova stagione sabato 29 agosto con Ciro, sempre dalle 14.15 alle 17.45 circa. Centro sociale Il Parco Giacasa di Quartieri, il Parco Cultura Danza e Spettacoli qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì sera 20:30 si balla con ingresso libero con Stefano Linari. La sera di Ferragosto si ballerà con Davide Ballestri e Cecilia. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, alla Cometa di Sasso Marconi mercoledì sera Luca Zac Group e sabato sera si balla con l'orchestra di Roberto Gamberini, canta Barbara Dovesi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo all'interno in locale climatizzato. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-3258. Rosanna 393-807-9508. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone, balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti diversi ogni settimana. E al Falcone di Riale per tutta estate i grandi tornei di burraco. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Il bar è sempre aperto, il ristorante self service è chiuso fino al 6 di agosto. Nel cortile esterno ovviamente dell'Arci San Lazzaro si balla tutti i martedì sera fino alla fine di agosto, ingresso gratuito con tessera Arci. Allora questa sera 20:30 si balla con Davide Ballestri, giovedì 6 agosto stesse modalità del martedì sera con Jerry dei TNT. E poi la grande festa di Ferragosto. Nel pomeriggio polente vino gratis per tutti, la sera si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini e poi ci sarà l'estrazione di una grande, grande lotteria. Per sapere di più 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
4: San Luchino Ice. Rinfresca la tua estate.

BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo

0: 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Poi aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio è in calo dopo le parole di Bessent.
4: A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunel al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria, 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti. Inoltre 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con i paesi terzi degli hub di rimpatrio, anche se Madrid ha ribadito il suo no all'iniziativa.
5: In Italia una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'INGV la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 chilometri da Pisa, ad una profondità di 8 chilometri. La scossa si è sentita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
4: Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 chilometri a nord est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 chilometri.
5: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, come Sine e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Si segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
4: E in Veneto i grandi corsi d'acqua restano in forte sofferenza e la situazione idrogeologica è definita dagli esperti dell'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale complessa, monitorata costantemente perché richiede interventi quotidiani coordinati sul campo. I deflussi dei fiumi più importanti registrano infatti riduzioni marcate rispetto ai parametri di lungo periodo, secondo il rapporto mensile redatto dall'Agenzia e aggiornato al 31 luglio 2026.
5: Lo sport si apre con una medaglia d'oro, il programma del nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha infatti conquistato il primo posto nella 10 chilometri sulla Senna, seconda posizione invece per l'Ungheria e bronzo per un'altra azzurra, Linda Caponi. Alle 19.30 i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.

0: è un sans perché l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: In our lives, there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
1: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
5: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
6: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
5: La cronaca: il caldo eccessivo, le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i 3 responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
6: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
5: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
2: Hai la manfata!
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. In Veneto sulla A4 Milano-Venezia per incidente 4 km di coda tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Temporaneamente chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata perché è diretto verso Venezia. In Emilia-Romagna incidente sulla A22 del Brennero, 4 km di coda tra Reggiolo, Rolo e Campo Galliano in direzione di Modena. Sulla stessa A22 traffico bloccato tra Carpi e Campo Galliano nelle due direzioni. Un altro incidente penalizza la A13 Bologna-Padova, anche qui 4 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo sull'auto Sole, si rallenta con incolonnamenti per traffico verso Firenze, da Modena Sud al bivio per la variante di Valico e successivamente da Firenze Sud a Incisa Reggello. Rallentato il traffico anche sulla direttissima per un mezzo in pane tra il bivio per la variante e Badia. Scendiamo nel Lazio, dove sempre sulla A1 nel tratto Roma-Napoli un incidente causa code tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli. Concludiamo con la A16 Napoli-Canosa per traffico congestionato, code tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Ed è Gaia del Monaco è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio San Luchino, si frulla e si canta.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: I saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone, per info chiama allo 051 94 22 33.
3: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
4: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. In Veneto sulla A4 Milano-Venezia per incidente 4 km di coda tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Temporaneamente chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata per chi è diretto verso Venezia. In Emilia-Romagna incidente sulla A22 del Brennero, 4 km di coda tra Reggiolo, Rolo e Campo Galliano in direzione di Modena. Sulla stessa A22 traffico bloccato tra Carpi e Campo Galliano nelle due direzioni. Un altro incidente penalizza la A13 Bologna-Padova, anche qui 4 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci spostiamo sull'Auto Sole, si rallenta con incolonnamenti per traffico verso Firenze, da Modena Sud al bivio per la variante di Valico e successivamente da Firenze Sud a Incisa Reggello. Rallentato il traffico anche sulla direttissima per un mezzo in pane tra il bivio per la variante e Badia. Scendiamo nel Lazio, dove sempre sulla A1 nel tratto Roma-Napoli un incidente causa code tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli. Concludiamo con la A16 Napoli-Canosa per traffico congestionato, code tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. E da Gaia del Monaco è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota allo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Claudia Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
6: San Lucchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco,

0: Ecco, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
1: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'Interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
0: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
1: La cronaca: il caldo eccessivo e le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i 3 responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
0: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
1: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Segio, Marta Iacovacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
3: Estate alla grande con Radio San Luchino.

BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al

o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pumanier propri pulidei. Giallo le una garanzia. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Sono le 20:59.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: E un sans breghe l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai omella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio San Luchino, seratissima.

le belle canzoni di ogni tempo. Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.
1: Bologna mia, che profumo.
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
3: Thank you.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
5: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa a Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sfornatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli

o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pumanier propri pulidei. Giallo le una garanzia. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te. Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Ogni orecchio è diverso, la stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto a Bologna. You

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te,

grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Radio San Lucchino.
1: Accende la tua notte. Nightline.
2: Le canzoni per una buona notte.
1: Con Radio San Lucchino.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Piazza Maggiore, 14 agosto.
1: Arriva l'appuntamento 2026 con la vigilia di Ferragosto in Piazza Maggiore. Quest'anno doppio appuntamento. A partire dalle ore 20 la finale di Bulania Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni dialettali con i nuovi ritmi, le nuove melodie, nuovi motivi da ascoltare durante l'anno. Concorso in dialetto bolognese condotto da Marco Piazza e Silvia Parma e Franz Campi. E al termine la Filuzzi in piazza con Mauro Malaguti che presenta l'orchestra di Massimo Budriesi, il mandolino di Antonio Stregapede, l'organino di Gianluca Caselli. Insomma, tante belle cose per vivere il 14 agosto in Piazza Maggiore con il Comune di Bologna e con noi di Radio San Luchino. Ci vediamo in Piazza Maggiore 14 agosto, come sempre, a partire dalle 20.
3: Ben seich comitagne. Stasera le pen.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, Piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: È mezzanotte e 59 minuti.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno melo è Melotti.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudia Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.